Amadea. Tú ve a di ma, mamá yo. Dime yo, Amadea. Tú ve a di mamá yo. Dime yo, Amadea. Umba, umba. Dale, dale.